0: suave, tersa y finamente perfumada. Heinz actúa en tu piel, la perfuma y la suaviza. La suaviza, la suaviza. Por eso tu piel la cuida Heinz.
1: Radio Mundo, México.
2: Io ti voglio bene. Come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo.
3: Un saluto, chamaco.
2: Io ti voglio bene. Come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore

talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.